0: dentro. Capisci tu? Io stavo a fare radio.
1: Deve essere per teatro radio, maestra.
2: Radio Maestral.
3: Reka, reka san, reka san.

0: Ljeto na Radio Maestralu.
1: Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birichina, birricò.

0: per la strada il tuo re di fantasia. Quando hai voglia di scappare, di gettare tutto via, batti un colpo.
1: Batti un colpo!
0: Ed esplode il rock and roll.
2: Shabri-di, shabri-da, shabri-di-di-di-di-da, shabri-di-di-di-di-da.

nutrirò di Coca-Cola e di popcorn dentro ad un cine. Ti racconterò le mie bugie sul mondo e quelle sulla gente. E poi ti bacerò.

curerò, perché tu c'hai bisogno di ridere di gusto e ti ringrazierò quando usciremo presto da un locale giusto. Guarderò da giù il grattacielo dei tuoi tacchi mozzafiato e ti domanderai se anche stavolta sono io quello sbagliato.

0: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
1: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
2: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing.
4: Dakako, Balkanton 1655, 225. izdanje. U prvom dijelu su noviteti, Baobab, Drill, Dubioza kolektiv i Balkan Funk Experiment. A u drugom dijelu, cirkuske pjesme. Sa vedrom atmosferom, znači Oscar, Laka, Dibidus i Koala Voice.

0: Fura.
1: Nastradio Maestral Fura.
2: Radio Maestral Fura.
1: Maestral Fura.
3: Nastradio Maestral Fura.
1: Fura.
3: Nastradio Maestral Fura.